pazienza, con un biglietto nella mano ed un'idea nella credenza. Dalle montagne in un tuguio, le notti alla luce di un cero, la colonnina di Mercurio a farci festa.

fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.